0: lascia la testa.
1: Ma la diede più nuova, sentire verità.
0: Oggi la bonella.
1: Chi era? Che sei malfama.
0: Allora, oh, fede tu, un po'
1: altro. Oggi, il dente dove è?
0: La sua voce, per dove è?
1: Sta mio.
0: Ma dai la tatua.
1: Chi? Mi sa che
2: pa pa pa pa pa pa, escuta giuventura. Per un giude sulle umari bella avventura. Dille il monte in can e tu venghe danzare. Dise il so della marbate con la misura. Pa pa pa pa pa pa, vesi la melodia. Pa pa pa pa pa pa, per tutta la famiglia. Me dintre din lo cuore, passeggiando per lo puoi. E si nerde che me narai la mia vita.
3: Chez moi y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret pour me tirer du sommeil. J'écoute le reggae. Chez moi pas de rameur ni d'alter à soulever.